cosa finora. Per super motore di papà, ci sono funzioni di genere di papà. Papà è più.